e fare il tappa fa qua marama. E picco e tani fa coe te arafata. Wenga ite a maori mete a bakia. Quata e mai te panoni aroha.